0: Io sto l'ora in questa ora che le becche le 9:09 e che Angela del computer?
1: 11
0: minuti là. Allora siamo te una festa grande, importante, feste popolari dei santi popolari che sto mese qua, Sant'Antonio, adesso San Gian Battista, quello da Barbona Bianca, no?
2: Proprio.
0: E San Paolo alla fine del mese?
2: 28-29
0: lì intorno, per quella che non è stata festa là, te sa la storia della barca di San Juan? No? Tanti fa ancora mi ho sentito parlare tanto. La barca di San Juan e San Paolo, e dice così, San Piero anche, che gli sciocca un uovo dentro l'acqua di notte. Tengo l'altro dia mattina e lo fa su e dice a vela del barco dentro dell'acqua. Non so se aveva visto back.
1: No.
0: Stai attenti che è un costume che tanta gente fa e addivente. Allora, a tutti quanti chiede voti di San Gian Battista, che le sta qui che batte dal Signore, no?
2: Proprio.
0: Lo ha annunciato, può anche batte dal Signore. Allora che tutti quanti si sente ben invitati a essere, come si dice, ci appare la grazia, come che il Signore Gesù che ci appare delle mani di San Gian Battista. Vogliamo ascoltare questa sonata, donar la vita alle cosita, Angela?
1: Isso.
0: Giusto là col gruppo Nostra Gente, la de Ibiza.

0: come fiori di Leonardo, come radici.
1: Sì.
0: Dalle tempo di radici di Matto. Visto che bei che di venne su un per.
1: Ma ormai è giusto da paresse che mi stia.
0: E anche i che dice i bisacan o i pisacan, tanti che dice. E anche mi si di io lì, ciò che non era una catassuna sbranca, ma dea do palmi quasi de foglie. De bei che lei, che, tanti che dice. Radicelle.
1: Ma le ha un gusto buono che sta loco di mangiare.
0: Mamma mia.
1: Fa radici cotti.
0: Una
1: polentina con un pochino di...
0: Non sta un anno che ho cattato sue semenzette di lui che ho portato a casa per seminare te l'orto. Che l'ori viene su, no? Certo. Che viene su, là. Ma i radici da matto che si dice è buono con un pochino di aio insieme.
1: Oh, calcolo.
0: Sta buono.
1: Ma sei un modo forte.
0: Il menù mi piace tagliare sua panzetta di porco che metteva via sti anni che c'è lardo. E taglia via quel tocchetto da panzetta di porco e picchia via là col sal. E resta là il tempo che te vuole, non si rovina. E loro tagliai fai tutti i tocchetti ben piccoli. E che diano rostina ta bagna così ta frigidera, là ta padella. E dopo che tre per soli radici c'ho con la cabagna là con la panzetta di porco mio tagliata su. Pensa
1: fin mal.
0: Pensa una polenta.
1: Che mangiare. Una volta in maniera tanti che mi stia lì. Se che ha mangiando così.
0: Mi tenete da conto, no? Che ne sbarri, mi cavo mio sbarro. Perché tanta gente cava e sbarro per mangiare anche la radice. Ah, che sì. Dice che è il principale rimedio è la radice delle radici di bisacan. Ma mi cave mia il piede, mi cave a tirare via solo le foglie gas e le fogliette dove che vengono avanti, perché sennò il piede il morre dopo, no?
1: Ah, certo.
0: Allora tocca tenere da conto che mi stia lì, perché lei è un santo e benedetto rimedio anche i radici di matto. Che fine bestiolette che piace. Mi ha guardato l'altro giorno, non so se erano i becchetti di matto, che cioè, tu mi hai su un paio di sbagli
1: bene. Ma le becchetti.
0: Vuoi le prete? Mica tu le
1: no,
0: prete.
1: Ma i becchetti le più facili.
0: I salori che le mangiano, calori. E adesso anche un'altra cosa dell'inverno, adesso tocca stare attenti con la salata, tu sì, perché se viene freddo ti occupa anche quella.
1: Ma se le viene grosse
0: ti stufa e ti brucia su tutto. Brucia anche i radicioi quei grossi là, de amarghi, quei duroi là, occupa anche quei se ti assa.
1: Ma occupa, se viene grossa, l'amor di Dio.
0: E da dire che qua da un mese e mezzo, per lì, da per quasi piantare pomidori, perché.
1: Ma opa.
0: Da per seminali fare un paio di mude di buon'ora lì, che va bene che ti loco, cioè. Fare una fortaia?
1: Per amor di Dio. Ma neanche tutti non mai, perché seguendo a mia no caso, né?
0: Sarà?
1: No, perché compagni cano si ciapa a mia.
0: No, no, no.
1: Per amor di Dio.
0: Quando
1: le cose buone tocca mangiare la gente.
0: Devo vedere qua se ne qualche recadetto ancora.
1: Ma qua no, che ne mi recadetti. Ma vuoi fare ancora un altro commentario qua? No? Parlare un pochettino sopra la festa da farina là. De Miglio là in San Domingo, ciao. Sabato, il giorno 27, che ne il 2 giorni 7 e 28. Festival da farina de Miglio. E dopo sabato sera che ne baile col giro tondo. E domenica allora continua a festanza, la vanno toccando.
0: Sicuro.
1: E domenica. E l'idea che come che ho visto se sono mia sbagliato qual, le mie presesto stasera l'idea che le sarà in scongelare il rucchetto là il Toniale gli ha detto che va a fare il programma Vive Colori domenica.
0: Mi giri che neanche potevo ascoltarli,
1: non mi sono a festa neanche a me ne ho ascoltato, ma dopo che ha cominciato più tardi giri 10 e mezzo che aveva messa a festa la via da parrocchia
0: amico mio poteva andare
1: a San Luis de Casca.
0: Addio il bestioletto, dopo mi chiamò a casa che non era gente, allora non ne sta a maniere. Ma strucunato spallori là.
1: Ma giusto? Che stasera mi si va a congelare.
0: Ah, il marecchietto, ancora
1: la rete dell'acqua. Cioè, il marecchietto è una persona che toccaria dare, che demo gli auguri a lui. Lui quando che viene una festa differente, lui va... Ieri lo guardavo un pochettino lì, va in una festa. Là col cappello tutto pinta su devo commemorare la festa del giorno.
0: Sì.
1: Il cappellone grande, tutto mezzo fantasia.
0: Sì.
1: Così che le bello, ma lei che lui ha tempo per fare chi lavori là anche.
0: Bravo,
1: lavora poco, loro ha tempo. Trucco naso, rucchi là e barili. Sempre amici di petto proprio.
0: Ma Nanti, quando si stia là, dopo che si stia al nostro posto, lo aveva il costume di fare il, si chiama il casamento caipira.
2: Sì.
0: Il nostro gruppo lì, di giovani, fea il casamento, dopo ci andiamo anche a presentare fuori gli altri capelli. Era da morire di ridere tutti. Se quasi si copia gli altri di ridere che tocchia di cada uno. Ma il bello era l'involvimento del gruppo di giovani. Perché loro cominciano 2 mesi avanti, riunisce tutte le settimane per parecchiarsi, ensaiare, fare, mettere sue robe, fare gli esteri e planeggiare come farlo, perché se fa mia compagna sempre. Normalmente si scambia anche le persone per fare il casamento e tal. E tanti dicono, ah, è una paiassata. Paiassata no, era una maniera di divertirsi.
1: Ma una volta l'era così?
0: Sì, divertirsi e anche è una maniera di ti insegnare cose belle per quei pidovini.
1: Cioè, per loro si ammiano?
0: Sì, il mio aiuta a fare.
1: Ma non parlare in italiano.
0: Ma
1: roba. Quei pidovini, se non ti siamo là, loro imparano mia. E neanche non così ancora gli etimosi a parlare, imparare.
0: E Nanti si impara con quei pivecci estri.
1: Oh.
0: Gli esteri e si inventia su parole nuove e scherzi. Mica una volta che ho visto gente là, dico, quelli va a pisare le braghe e te ride davanti al palco là, perché lo sono andato al palco del salone se presentassero. Ma una volta là, la nostra comune, che era un salone fatto di madera ancora qui, tu sei quando che siamo andati dentro, mi hai detto che il salone qua è il petadonco.
1: Va dolce aio.
0: Ma tu sei, ma pien, pien, che vei mai vi roba compagno per venire a vedere il casamento caipira. Pensa che cosa bella che l'era per gente, ti planeggiai l'anno intero. Ancora? Se, dove che fa ancora? Sono solito a scuola, qua mica.
1: Ma si no? Fa solo per gli alunni, è Dio.
0: Pa, fa meglio che va. Ma come in altra epoca, lì si andate in altre cappelle anche. Sono stati incomodati per andare. C'è un odd freddo come ieri così, ancora insieme a camminò in volta.
1: Sì, sì, ma una volta non tinha che non attaccasse.
0: No.
1: Adesso
0: ride dopo te ne in colonia te quell'altra settimana se cominciai a parlare tra la gente fine settimana alla chiesa era da morire di ridere di pensare di quello che si fa. Era una questione culturale di fede e anche di passare avanti il conoscimento per quei pidovini che tanti i tosatei anche in dialai i resti a pasmi là a guardare.
1: Ma anche a foghera, che fa la foghera una volta.
0: Sì.
1: In quel che ho visto te il fece lì un nonno, che aveva 5-6 nettini su là, le andava via da banda del ping là, che fa su 3-4-5 tacquare, dopo che ha impienito dentro là del grimpe, il mestiere, e che ha fatto il sapeco e anche a foghera tutti insieme.
0: Che non era famiglia che aveva perso per tradizione, e convidea i vicini. E fea sta foghera che diceva e là che era la questione rituale che diceva di fede di rezar per cose tanti di camminare per sopra il e bronze Angela mai vista
2: no
0: mico mai camminare ma tanta gente di camminare pie per terra così per sopra il bronze non brusasse
1: no se scoteva mia
0: e loro anche là i cosinei pignoi patate dolci in mezzo e bronze e loro i fea sta festa di San Juan e Drio Mangora che era un bailino là tra il paiolo anche se era una notte bella e balliamo anche là fuori
1: oh una volta non era posto per ballare
0: e allora che era famiglia che aveva costume fare questa cosa di riunirsi fare il fuoco dopo camminare per sole bronze pregare là e allora che era anche quei che fa le promesse perché dice che anche a San Juan è giunta a catar morosi e morose nella gente che ha devozione come Sant'Antonio gli dice santo casamentero è un costume una cosa così se funziona non so ma in finale cada uno aveva solo e il bello era quello l'involvimento delle famiglie che tutti si cattivano a Drio come in l'altra chiesa cara riunia su gente per pa aiutare a fare questo casamento caipira che era una cosa neanche crede
1: ma una volta a tutti intesi a tutti i compagni
0: allora tutto che a catara Noiva che era la sposa e il Noivo soppare sommare da Noiva del Noivo i compari i testimoni il giuise il prete
1: tutto da lei
0: sì normalmente mico fa 2 volte del soppare da Noiva Ciao amico, che stanno due cani, cani doppie della garuscia vecchia. Fate male, non ci hanno piantato di quattro cinture. Se e tu allora, allora l'altro il casamento è il noi, vuol dire indri, io voglio la mia maritazza.
3: Ah sì?
0: E allora, allora il paio della nuova puscia, che garuscia, vedi?

0: nostro, però è un più fatto. E la nostra gente un po' per qua, un po' per là. Ma non so la vostra regione dopo
1: ma che niente, qui di scuola là fa un poco, ma di più è pa' piazzata.
0: Sì.
1: Qui di scuola, mica fatto sabato là, pinnicione che va a scuola, neanche non si sa.
0: E un'altra si cosa, sa. Allora la comuna che fa sto casamento, sta promozione, era il baile. E allora la comuna fa a festa, allora fa i mandolini, i cartucci che diceva, pignoi, sagù, kenton. Mi voleva che vedessi a quantità di canton che la gente beveva.
1: Tempo di naranze, bergamote, ma tutto che era.
0: Mandolin.
1: Ma.
0: E fia, c'aveva una foglia di papelle, fia il cartuccio che c'era. Era un po' meno stretto e metteva dentro la misura. O quanti che vendeva? Da un bel soldo, non era mia casa care. Chi
1: sì, ma che vendeva tanto.
0: Ma da un bel soldo giuteva comune perché le spese non erano quasi niente.
2: Sì.
1: E dopo un portava un chilo di mandolino, un portava un altro.
0: Sì, un canton che vendeva un bicchieretto così, cioè, normalmente le persone dea il vin per fare il canton.
1: Sì.
0: Ma te che vendeva che per amore di Dio. E sagù e compagnia. I foghettoni non li muoveva là fuori.
1: E là i potete acquare. Quando le c'aveva fuoco, le era. Pow, pow,
0: sai, ah, e patate dolci anche cucinate il bronzo. Andiamo avanti con Sanada, Angela.
2: Demo.
0: Dopo faremo un'altra volta i nostri compagni.

0: Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici, falsù galponi stale e anche per le macchine le con Metal Zausa 3351 1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa qua da Vicanavaro, paviglioni metallici. Oasa, cooperar para desenvolver, compra e vende produti agricoli, soja, milho, cevada, formento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le rosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa.
1: E no murcho del galpão.
0: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna? Qua da Vicanavaro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio che padaria lì da banda del Sicredi.
2: Reginato Comércio de Cereais. Ti que te vou depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagane, anca veleni e insumi para le rosse. E ganca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anca lata RS 129 em casca. Olighe 3340-1177 ou 999-82-46-68 lá em Vanini.
3: Corar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga 258 em Vanini. Teléfono 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
4: Ecco le 9:45 minutini, ciò. Dio arrivate la fine del trio.
5: Quale pochettino mi darete il fuoco con l'altro?
4: Sì, per l'amor di Dio. Invece che ha finito la partita, di buone che ha cominciato era le sei che ha cominciato.
5: Ma penso neanche a chi che lei.
4: Era Francia e... Ah, adesso con più in mente. Iraq. 1-0 l'era dopo che ha dato temporale là, non sai più niente. Ma femmo il vito qua di nuovo.
5: Sì.
4: Sabato festa là del posto Reginato. Aiza! Con MK.
5: Comincia che ora?
4: Le 3 dopo mezzogiorno, con entrata franca, gratuita, paga niente. E se te vuoi mangiare, beve là, che ne mangiare, beve di tutto così. Claro che ti tocca comprare, no? Ma ora MK suonate a vivo colori. Strucco un asso là al nostro amico il Tura, che lui è sempre disposto a far su feste. E il giorno primo di agosto cenar ballo là di festa di Caravaggio Vanini con son di cristallo. Allora Ciappé e riservé la data lì per fare la festa, un strucconasso là a quel de Caravaggio. Guarda qua, Gloria Lisotte che ha detto buona notte, buonasera. Qua abbiamo Giovellino Antonio Casagrande, buona notte, mi sono Giovellino Casagrande de Farroupilha, sono naturale de Vanini, a 40 due anni sono di stare a Farroupilha. Se da sona per ascoltare la campagnola.
5: Campagnola.
4: Estrucon a tutti. Oh, seo Giovellino. Truconasso. Famiglia Casa Grande. E in due, tre, quattro fratelli là, Lori. Cosita.
5: Campagnola bella.
4: Catata fuori, Angela?
6: Sì.
4: Allora mandiamo fuori qua da un pochettino, strucconasso là a Farroupilha, che ne è? qua a Vanini, anche a Casa Grande, Nadir, nostro amico di scuola, Strucconasso.
5: Anche all'André Rollo, là di Porto Alegre?
4: Allora che mandiamo a suonare là per lui. Che noi abbiamo fatto.
5: Il Brutin di mandare la musica per lui.
4: Il mega. Mandare per mandare la suonata, noi abbiamo. Tenesto per ultimo, se no lui ascolta più il problema.
5: Le patifiche. come il giornale da TV.
4: Ah, sì.
5: E qua un pochettino, tal notizia, ma l'ultima.
4: L'ultima, no? Non andate qua. Siamo così, che non andate qua. Le mie fasi farmelano.
5: Le come mantieni l'audienza?
4: Ah sì, portami il Bob.
5: E zappi zappi l'angolo qualcosa ancora, Angela?
6: Salete. Salete Pasini là di Passofondo.
5: Passofondo c'è.
6: Mandò una pergunta. O que é de noite é... De noite é alto, de manhã é baixo.
5: Oh. Que será?
4: Por amor de Deus.
5: Eu vou pensar nessa hora. Passo fundo, che, sábado de escutar o programa de Danese, que não era Fiola de Teixeirinha, me parla lá que eu falei até o programa. Eu falei da casa, como é que se diz, do Museu de Teixeirinha lá em Porto Alegre.
4: Ah, sim.
5: E também na rádio web, que só sona música de Teixeirinha.
4: Opa, que beleza! História,
5: que me parece que o Teixeirinha seria de far 100 anos, né?
4: Ah, sim.
5: De nascimento. A Danese que ha fatto questa entrevista com ela lá. Bello, importante questa storia, perché il Teixeirinha è stato Teixeirinha, né?
4: Ah!
5: Qua a Rio Grande.
4: Chi che mi ha ascoltato Teixeirinha, chi ascolta adesso che le sta?
5: Lui e Gildo de Freitas, anche do tre lì, è stato quelli che ha levantato la musica gaúcha, né? Tradizione.
4: E' tanti che sono.
5: E' da epoca che loro guadagnano mia saldi come guadagnano.
4: E poi per venire qua a fare un show capace. Compagni che cantori là Leonardo che là 300, 400, 500 mila, loro vedete subito che neanche c'è pai.
5: Mi penso una volta mi ero tuo fratello che era il cinema che venite a capelle, non so se pensi mico mai potessi andare a vedere perché se fatissima sei c'è in via e venite a presentare al municipio di Braiara a epoca presentare l'era con una tela qua fitta che rodea là il, e mi pensa che il paio arriva a casa fin con morso della storia del Somama, che è musica che sono morso mare.
4: Ah sì.
5: E lo riga fatta il film. Intanto lui cantava, vedete che non è gente che piangeva, te
4: solo. Ma lei una musica, una sonata quella che solo ascoltarla te viene sul pelcio. E che dirà vede la storia.
5: Perché lui ha perso Somare con 10 anni, quindi là intorno.
4: 9-10 anni.
5: Intorno lì.
4: È bruciata ancora.
5: Sì, sì.
4: Del fuoco.
5: La triste storia del Vittor Mateus Teixeira, era il vecchio Teixeirinha,
4: Ma adesso mi sono andato do San Domingo l'anno passato. Dove sta l'anno passato? E venisse il Teixeirinha figlio. Teixeirinha netto e figlio. E canta loro i due insieme, spare fiori loro, sì. Teixeirinha figlio netto.
5: E se sommeia bene.
4: Ma la voce e tutto, ma chi che vede mia loro là cantare di Teixeirinha è lì.
5: È la storia della nostra cultura qua con gli italiani e i gaúchi, ma va qua la storia del fogon, scritta per Wilson Canzi. E tu parlo del fogon di sti anni e anche di un co. E tu parlo del fogon a legna, parlo del fogon degli italiani. Sora quel tanti se segna. Senza il fogon non se saria mia qua. Senza il fogon nessuni saria sleva. Senza il fogon non se garia mangiar. Il fogon a legna le come un pare. Le come un cuor de mare. Sempre Dio scaldar la famiglia. Sempre Dio chiamar tutti da pidarente. Il fogon le come un maestro. Insegnando italiani le prime parole. Intanto se ciapa il minestro e se smissia la casarola, le casarole. In tel inverno e in tel veron, tutte le mattine se intacca il fogon. Il nonno e la nonna e il fogon. Il pupà, la mamma, quel cimarron, i fiori, la casa della legna e i gatti, polenta e pana ai tosati.
4: Oh, che bellezza! Quanto che ne abbiamo mangiato?
5: Bah.
4: Polenta, panna.
5: Quanta polenta rustia.
4: Dopo da
5: brustolata.
4: Che mangia mia, Gnera che fa tanta, allora in maniera e fa la mantega.
5: Mm-hmm. Il buttiro.
4: Il buttiro.
5: A puina.
4: Puina. Perdea niente.
5: Formai, se ci ho pensato a formai te, mette insieme la ciappa l'angela che ti fanno bec.
6: Sì.
5: E donne di ancora baruffa qui uomini si fanno.
4: Ciao, ma mi stasera la butto dopo che si tira giù, che cosa tira un scero del formai rustio? Mi ho detto, vieta sporcare il fogo, mi ho detto, ma mi lo limpo da. Ma la che adesso per conto dopo, ciao.
5: E che buon che le.
4: Buon. Solo con l'odore ti resta perché contento.
5: E altri ci ho pensato che del salame anche io.
4: Ah, sì.
5: Metti insieme l'aria di una rustita, ciao. Amore di Dio.
4: Ma che tu vedi che gusto quel ciappa?
5: Sì.
4: Ma che perché bello. Sarà?
5: Che bongole. Anche un uovo, se spacchia un uovo, insieme alla telesmissia, non è la cosa meglio del mondo. Mi quando te mi tocchi a fare, sono il più vecchio, no, della famiglia, dei fiori. Ho tocchi a sta casa, tende i piccei,
4: ah,
5: poi
4: sì.
5: Mi è andata a colonia. Mm-hmm. Allora ti voleva mangiare, mico fammi, te che piande. Sciocchi un uovo insieme a fuoco là, mettete un piattino qui, c'è là. Un tocchettino da un pronto?
4: Ah, via? Sì. Ma una volta era tutto difficile, neanche per mangiare uovi non si aveva condizioni squadre. Adesso, per amore di Dio, sparagnia tanto. Ingordai un porco per occuparlo, dopo il paio lo vendeva. Neanche picco per quello. Ah, signore.
5: Il posto 35 di Milton Valagnol qua a Canabarro, quei che occorre petrolio, adesso anche là per la colonia, del 9973240 328742 il telefono. Banco Sicredi qua da Vicanabaro e Regione di Biraiaras. Tu che ti accordi un banco, un sicuro di vita, consorzio, popanza, finanziamento per le rosse, custeio e investimento. Sul telefono 3351-9204 e anche il Leo sull'imprendimento qua a Canabaro del Leo Paludo. A tutti quanti che vuol comprare un lotte, un terreno, come tanti che dice. Del tamaio che te vuole, del posto che te vuole per fare sulla casa dei tuoi gusti. Vieni far parte allora del Leo sull'imprendimento qua da Vicanabarro. Là tu nella struttura speciale con asfalto, calzamento, luce, incanamento di acqua e tutti quanti. Illuminazione con luce LED e asfalto della meglio qualità. Qua a Canabarro te il telefono 981 15 99 60, Cloviro.
4: Ecco. Becche. Le 9:55 minutini, già che la finiamo.
5: Andiamo a casa a dire il fogon.
4: Andiamo a casa a dire il fogon.
5: Chissà che cattone qualcosa rustiola.
4: Oh!
5: E se no, non è che diamo idea, provare a fare come una volta. Andiamo a fare, mette su là un po' di formaggi, salame, polenta, o anche patate dolce tagliare per
4: ele. Fare tarecchine. Fare tarecchette.
5: Ti mette su là, cioè le scomisce a mezzo rovesciate, così te volte per colare la cabana la sera volta.
4: Ah, sì.
5: Quasi come la domanda da Salette, là. Cosa lì che di notte le alto, di mattina le...
6: C'è basso.
5: Basso.
4: Ma mi parlo niente perché capisco
5: è
4: poco.
5: Come per ele de patate dolce, se mette la grossa un deo e diventa fine.
4: Ah, sì.
5: Quasi come che le che un il cousin ora
4: le è buone, cioè. Per amor di Dio.
5: No, la domanda lì da Salette per non finire, allora è il cousin.
6: È un travestero.
5: Notte
6: tu vai a dormire tout.
4: Abbaccio.
5: E anche il paione scartosse stiani. Te ne buttate che è un mezzo metro.
4: Dopo
5: la mattina era là grazie 3 dei.
4: Ma compagni che i freddi che Dio viene fuori adesso qua, solo se muleva do la neanche non si mescea.
5: No.
4: Mi me buttea do se me buttea do de banda mi la notte intera e pansa in giù là i piedritti. Lì non si mescea mi.
5: Dice un prete una volta. Vedete che suo padre che piace beve vin de notte.
4: Ah sì.
5: Due bicchieri, tre. E allora i tacchi fiori dice stanotte il paese mi si è cartoso. Dice che vin fa morbina.
4: Ah sì. Ma ringraziamo i nostri compagni qua, dopo se la fiocchiamo. E loro che ne ha suonato là che il nostro amico là Giovellino Antonio Casagrande che ha di mandare la campagnola.
5: Mm-hmm.
4: Loro che mandiamo là André Rolo, anche per lui la suonata.
5: Mm-hmm.
4: Loro ringraziamo qua i nostri compagni. Posto Reginato, Motocenter Car, Reginato Cereais, Academia Boldori, Farmácia Vita Farma, Decorar Móveis, Gessinete, Sicredi, Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Vanini, BV Agrícola, Restaurante Apolo Grumela de Casca, JF Agrícola, Gatovos Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul. Coasa, posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul, Loteamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro. Com i nostri compagni di tutti i programmi, tutti i lunedì di sera, sto con Asso, e grazie a loro per essere sempre insieme con noi.
5: E mi era di pensare qua, tocca chi ha canna ancora di tagliare, tocca tagliarla adesso.
4: Ciao amico, mi ho dato sabato mattina che ho dato una limpada al torcio e adesso di mattina vado a finire di limparlo bene, dopo quando che mi asso la taglio via fa un poco di melata, qualcosa
5: perché da me va a perdere la canna, perché dopo senza petrolio il mondo si ferma,
4: per amor di Dio,
5: l'importante è che mi stia lì
4: e a cacciassetta, no, mi dico
5: sì, ma per quello che mi dico
4: quelle che volte che ho detto ma basta a me portare a casa un litro al dino adesso due litri ma cara se che un si fa più niente
5: adesso sai che va a fare il petrolio lì, spirito per passare l'inverno che vuole.
4: Ah, che vuole.
5: Senza che una cacciassetta, una graspetta, per amor di Dio.
4: Guardate che abbiamo il Zé Grasp là a San Puletto.
5: Cassol.
4: Cassol.
5: Che non tanto ancora sarà.
4: Malgrado vengono, malgrado un po' di canna là che mi vuoi spaurare, che sono passato là a guardare in via del sciato la via. La gara deve essere alta per gente.
5: Ma dove ha fatto a graspa, adesso vado io a canna allora.
4: Adesso vado io a canna. Cacciassa è tutto così.
5: Tento quel torcio, eh. Non mi andai di là.
4: Ma lui idea che adesso il sega ajeita un a capriccio.
5: Opa. E anche a mangioca, chi non cammina mettesse ramen ancora, furbi ti avanti perché di mano la brusa.
4: Di man no ancora, ma dopo di man. Ma di man mattina no.
5: No, di man sta no. Ma di man sera mettila via perché.
4: Ah, avanti notte tocca andare.
5: Va del bon. Ti sa che è un costume di 10 anni che tocca avere 365 piedi di mandioca piantati.
4: Sì.
5: Che tu in caso di dare qualche zebra un piede mandioca per te. Se mangiava famiglia intera.
4: E fa il buon signor Gian Bevignol che ha detto di una famiglia una volta che ha detto un piantare mandioca che manco che ne qualcosa per mangiare, perché mandioca se da sole la fa stesso qualcosa.
5: Fa stesso. E un'altra, non fa mia mappa nessuno perché lei è una cosa ben.
4: Monte, il porchetto, la magna, la bestia, la magna, tutti magna mangioca.
5: A me mi piace di tutte le maniere.
4: Fare una maionese con mangioca, avevo però ancora?
5: Manco, la casa quando manca patate vai mangioca.
4: Buona, che per amor di Dio.
5: Se la cucina, te l'acqua, le buona, te fa una milanese, le buona.
4: Ah, certo.
5: Madonna, Dio. E le un mangiar che non te stomaca.
4: Pois è.
5: Fa ben, per salute. Andiamo avanti, Angela.
6: Devo?
5: Casa, Gaito. Tutto casa anche a te o no?
6: Credo che sì.
5: Ti vedo il fogon là. Fa fuoco, se che ne ancora pignoni, mai a pignoni, se no mandolin, rapa.
4: Mandolin adesso tappa.
5: Ah, che ne ancora. Scorsette.
4: Scorsette.
5: Pignoni, perché che ne ancora, che ne ancora.
4: Oh, ma che ne è, molti pignoni vogliono ancora.
5: Cacchi, ancora che ne sarà.
4: Sì.
5: Ma se che ne va ben qui là, no?
4: Mica non pinetto lì in questa casa, guardando qui, che di mattina se sono una folga, ci scà due o tre bocce.
5: E te sa che se che ne era su che sventata da ieri lì petano tutti
4: mi la casa che non un sacco di buiaia intera neanche che stai su
5: Ma se ho ancora di aiutarla ogni mangiare aiutiamo anche
6: sì, claro.
4: Ah, perché non sarebbe il problema,
5: ma chi resta là va male
4: de ma cria su pur porcaria di bici
5: vedo lei che sì. I caruncia tutti, non so che
4: dopo cosa tu, il bestioletto ratti che mi si là e là per mangiare.
5: No, ma se resta intero d'un dì per l'altro il cerovino presto. Grazie allora, struconasso a tutti, ritorniamo allora alle lunedì di sera che vediamo se il team resta, perché di ultimamente in quarta fede
4: è un mese in qua che è sempre desfalcato. Giochiamo sempre in tre.
5: Grazie all'Angela, a tutti quanti che aiutano a fare il programma, un struconasso a tutti quanti, i nostri patrocinatori, ascoltatori e tutti quanti che piace portare avanti la nostra cultura, la nostra maniera di vivere, le nostre matità e maniere di scherzare e ride. Un struconasso, ciao, Claviro.
4: Ciao.
5: E ciao, dico un cammino fin lunedì sera col programma
4: Avanti ancora, Italian.